koyalenevo dohangatinnaqtavo nallagiyattinno oqautigi ussasinnaarlugi koyagigattigo dohangatittutigo isumavo uvago.